Deus nostris, ora pro misericordia tua duti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, adventum sal.